profumo delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti.

fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi. Perfino il tempo si è fermato ad aspettare.